paese cattiva al cielo. Loro lo uccisero, figlio dell'aurora. Come mai sei stato gettato a terra? Tu cadrai nel sole. Giudice di fortuna, io salirò in cielo. Innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del nord. Salirò sulle parti più alte delle nuvole.